0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: Ule kae ra xitichi 88.5.
1: 88.5.
0: Vision FM. La

0: Mandlakazi.
1: Mandlakazi.
0: Bekwani nale ka
1: wajahe. Bekwani nale ka wajahe.
0: Ule kaya ra xitichi 88.5.
1: 8.5.
0: Vision FM. La. Ile kaya.

rekena se tlhara sa morara wa mmakgonte gore molemi ke tate gore lekala le lefelele lefelele le enya go di enya gore wa lethenela keresete morwa modimo